Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta

spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentata dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caracter Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati.

mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana. Agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentata dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentata dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentata dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caracter Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati, man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana. Agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando

lavoratori e all'azione collettiva anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentata dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentata dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a

di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caratteri Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentata dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caracter Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentata dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama di

portano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caracter Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali.

Dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentata dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentata dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caracter Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando marcia, mentre gli investitori iniziano a guardare oltre i giganti dell'hardware che hanno alimentato inizialmente il rally. Secondo Goldman Sachs, il mercato sta superando la fase dei semiconduttori per entrare in un panorama più ampio, in cui diverse industrie stanno iniziando a integrare l'intelligenza artificiale. Questa transizione sta creando un ambiente più selettivo, dove il successo dipenderà dall'identificazione di aziende specifiche capaci di monetizzare efficacemente la tecnologia. Per gli investitori, ciò significa che l'attenzione si sta spostando dalle tendenze generali alla scelta dei singoli vincitori della prossima ondata di intelligenza artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale continua a trasformare la forza lavoro globale, si sta diffondendo un movimento che invita i lavoratori a riprendersi la proprietà delle tecnologie che utilizzano. Questo cambiamento mira a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dia priorità ai diritti dei lavoratori e all'azione collettiva, anziché al solo profitto aziendale. Sostenendo un controllo democratico sull'automazione, l'obiettivo è proteggere i posti di lavoro e assicurare che il progresso tecnologico avvantaggi le persone che fanno muovere l'economia. Una nuova iniziativa federale si prepara a ridisegnare il panorama digitale, offrendo importanti sgravi fiscali per i progetti di centri dati situati in zone rurali. A partire dal prossimo anno, questi incentivi mirano a decentralizzare le infrastrutture tecnologiche e a stimolare la crescita economica nelle regioni meno popolate. Tuttavia, la misura si scontra con un ostacolo, poiché alcuni dei principali fornitori di servizi in cloud sembrano esitanti nel richiedere i benefici, rischiando di rallentare il ritmo dell'espansione nelle aree rurali. Il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, sta guadagnando rapidamente popolarità con milioni di download, ma le sue funzionalità comportano significative implicazioni per la privacy. Per eseguire compiti e fornire assistenza personalizzata, l'intelligenza artificiale crea profili dettagliati sui vostri amici e familiari. Gli esperti avvertono che questa raccolta di dati potrebbe portare a una mappatura estesa dei vostri circoli sociali privati. Man mano che lo strumento si integra maggiormente nella vita quotidiana, agli utenti viene chiesto di valutare la comodità rispetto alla sicurezza delle proprie informazioni personali. Apple sta rafforzando la sicurezza su macOS, introducendo nuove restrizioni per i permessi di accesso completo al disco. La misura è una risposta diretta ai crescenti rischi posti dagli agenti di intelligenza artificiale, che possono potenzialmente scansionare e accedere a file sensibili in tutto il disco rigido dell'utente. Questi controlli aggiornati sono progettati per garantire che l'erogazione di tali permessi di alto livello rimanga una scelta deliberata e intenzionale da parte dell'utente. Con tutti i discorsi su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno ucciderci tutti, è facile dimenticare che l'intelligenza artificiale è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma dell'impatto psicologico. Ad esempio, Caractere Intelligenza Artificiale ha transigito quest'anno su diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. È tutto per ora, grazie dell'ascolto.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 5 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Le tensioni tra OpenAI e la stampa sono in aumento a seguito di un momento controverso durante la recente intervista del CEO Sam Altman a Vanity Fair. Durante il colloquio, la conversazione si è spostata su un tragico incidente riguardante il suicidio di un utente di ChatGPT, scatenando una diretta contestazione da parte dell'intervistatore. Tuttavia, un addetto stampa di OpenAI sarebbe intervenuto, esortando il giornalista a passare oltre e citando i limiti di tempo. Lo scambio ha scatenato un acceso dibattito su come il gigante tecnologico gestisce la responsabilità riguardo agli impatti reali della sua intelligenza artificiale. Il Consiglio della Contea del West Sussex sta lanciando un nuovo programma pilota per integrare l'intelligenza artificiale nei processi di ispezione stradale. L'iniziativa mira a semplificare il modo in cui il Consiglio identifica e monitora i problemi alle infrastrutture, rendendo il ciclo di manutenzione più rapido ed efficiente. Utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale, il Consiglio spera di migliorare la sicurezza dei lavoratori, riducendo la necessità di ispezioni manuali in aree ad alto rischio. Questa sperimentazione segna un passo significativo verso l'uso di tecnologie intelligenti per migliorare la sicurezza dei trasporti locali e la gestione delle infrastrutture. Mentre i sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando incredibilmente abili nell'elaborare enormi quantità di dati, spesso faticano a cogliere le sfumature delle conoscenze specifiche di un'organizzazione. Per essere davvero efficaci, gli agenti di intelligenza artificiale per le imprese devono andare oltre la semplice ricerca di dati e comprendere il contesto unico, la storia e la logica interna di un'azienda. Colmare questo divario è essenziale affinché questi sistemi passino dalla semplice automazione alla presa di decisioni informate e intelligenti, in linea con gli obiettivi specifici di un'attività commerciale. OpenAI sta ampliando la propria offerta pubblicitaria, aggiungendo annunci visivi che appariranno accanto alle immagini generate da ChatGPT. L'azienda sta inoltre potenziando i propri strumenti di misurazione e le partnership pubblicitarie, mentre sviluppa nuovi metodi per determinare l'idoneità dei marchi. Questi nuovi annunci saranno lanciati entro la fine di questo mese negli Stati Uniti. Per le startup di intelligenza artificiale, scegliere un modello non è più necessariamente una decisione architettonica da prendere una sola volta. I modelli aperti stanno migliorando, mentre le interfacce di programmazione di frontiera continuano a progredire. Poiché i modelli possono ora essere personalizzati per carichi di lavoro specifici, alcune aziende stanno creando prodotti che utilizzano più modelli invece di affidarsi a uno solo. Ricercatori indipendenti hanno rilevato una sofisticata flotta di agenti, di bot basati sull'intelligenza artificiale che operano nel panorama tecnologico cinese. Lo sciame sembra girare sull'infrastruttura di Tencent, prendendo come bersaglio specifico Amap, il popolare servizio di mappatura di Alibaba. Questa scoperta mette in luce la crescente complessità del comportamento automatizzato dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle infrastrutture digitali su larga scala. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 5 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Le tensioni tra OpenAI e la stampa sono in aumento a seguito di un momento controverso durante la recente intervista del CEO Sam Altman a Vanity Fair. Durante il colloquio, la conversazione si è spostata su un tragico incidente riguardante il suicidio di un utente di ChatGPT, scatenando una diretta contestazione da parte dell'intervistatore. Tuttavia, un addetto stampa di OpenAI sarebbe intervenuto, esortando il giornalista a passare oltre e citando i limiti di tempo. Lo scambio ha scatenato un acceso dibattito su come il gigante tecnologico gestisce la responsabilità riguardo agli impatti reali della sua intelligenza artificiale. Il Consiglio della Contea del West Sussex sta lanciando un nuovo programma pilota per integrare l'intelligenza artificiale nei processi di ispezione stradale. L'iniziativa mira a semplificare il modo in cui il Consiglio identifica e monitora i problemi alle infrastrutture, rendendo il ciclo di manutenzione più rapido ed efficiente. Utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale, il Consiglio spera di migliorare la sicurezza dei lavoratori, riducendo la necessità di ispezioni manuali in aree ad alto rischio. Questa sperimentazione segna un passo significativo verso l'uso di tecnologie intelligenti per migliorare la sicurezza dei trasporti locali e la gestione delle infrastrutture. Mentre i sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando incredibilmente abili nell'elaborare enormi quantità di dati, spesso faticano a cogliere le sfumature delle conoscenze specifiche di un'organizzazione. Per essere davvero efficaci, gli agenti di intelligenza artificiale per le imprese devono andare oltre la semplice ricerca di dati e comprendere il contesto unico, la storia e la logica interna di un'azienda. Colmare questo divario è essenziale affinché questi sistemi passino dalla semplice automazione alla presa di decisioni informate e intelligenti, in linea con gli obiettivi specifici di un'attività commerciale. OpenAI sta ampliando la propria offerta pubblicitaria, aggiungendo annunci visivi che appariranno accanto alle immagini generate da ChatGPT. L'azienda sta inoltre potenziando i propri strumenti di misurazione e le partnership pubblicitarie, mentre sviluppa nuovi metodi per determinare l'idoneità dei marchi. Questi nuovi annunci saranno lanciati entro la fine di questo mese negli Stati Uniti. Per le startup di intelligenza artificiale, scegliere un modello non è più necessariamente una decisione architettonica da prendere una sola volta. I modelli aperti stanno migliorando, mentre le interfacce di programmazione di frontiera continuano a progredire. Poiché i modelli possono ora essere personalizzati per carichi di lavoro specifici, alcune aziende stanno creando prodotti che utilizzano più modelli invece di affidarsi a uno solo. Ricercatori indipendenti hanno rilevato una sofisticata flotta di agenti di bot basati sull'intelligenza artificiale che operano nel panorama tecnologico cinese. Lo sciame sembra girare sull'infrastruttura di Tencent, prendendo come bersaglio specifico Amap, il popolare servizio di mappatura di Alibaba. Questa scoperta mette in luce la crescente complessità del comportamento automatizzato dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle infrastrutture digitali su larga scala. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Ce l'ho Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 5 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Le tensioni tra OpenAI e la stampa sono in aumento a seguito di un momento controverso durante la recente intervista del CEO Sam Altman a Vanity Fair. Durante il colloquio, la conversazione si è spostata su un tragico incidente riguardante il suicidio di un utente di ChatGPT, scatenando una diretta contestazione da parte dell'intervistatore. Tuttavia, un addetto stampa di OpenAI sarebbe intervenuto, esortando il giornalista a passare oltre e citando i limiti di tempo. Lo scambio ha scatenato un acceso dibattito su come il gigante tecnologico gestisce la responsabilità riguardo agli impatti reali della sua intelligenza artificiale. Il Consiglio della Contea del West Sussex sta lanciando un nuovo programma pilota per integrare l'intelligenza artificiale nei processi di ispezione stradale. L'iniziativa mira a semplificare il modo in cui il Consiglio identifica e monitora i problemi alle infrastrutture, rendendo il ciclo di manutenzione più rapido ed efficiente. Utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale, il Consiglio spera di migliorare la sicurezza dei lavoratori, riducendo la necessità di ispezioni manuali in aree ad alto rischio. Questa sperimentazione segna un passo significativo verso l'uso di tecnologie intelligenti per migliorare la sicurezza dei trasporti locali e la gestione delle infrastrutture. Mentre i sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando incredibilmente abili nell'elaborare enormi quantità di dati, spesso faticano a cogliere le sfumature delle conoscenze specifiche di un'organizzazione. Per essere davvero efficaci, gli agenti di intelligenza artificiale per le imprese devono andare oltre la semplice ricerca di dati e comprendere il contesto unico, la storia e la logica interna di un'azienda. Colmare questo divario è essenziale affinché questi sistemi passino dalla semplice automazione alla presa di decisioni informate e intelligenti, in linea con gli obiettivi specifici di un'attività commerciale. OpenAI sta ampliando la propria offerta pubblicitaria, aggiungendo annunci visivi che appariranno accanto alle immagini generate da ChatGPT. L'azienda sta inoltre potenziando i propri strumenti di misurazione e le partnership pubblicitarie, mentre sviluppa nuovi metodi per determinare l'idoneità dei marchi. Questi nuovi annunci saranno lanciati entro la fine di questo mese negli Stati Uniti. Per le startup di intelligenza artificiale, scegliere un modello non è più necessariamente una decisione architettonica da prendere una sola volta. I modelli aperti stanno migliorando, mentre le interfacce di programmazione di frontiera continuano a progredire. Poiché i modelli possono ora essere personalizzati per carichi di lavoro specifici, alcune aziende stanno creando prodotti che utilizzano più modelli invece di affidarsi a uno solo. Ricercatori indipendenti hanno rilevato una sofisticata flotta di agenti, di bot basati sull'intelligenza artificiale che operano nel panorama tecnologico cinese. Lo sciame sembra girare sull'infrastruttura di Tencent, prendendo come bersaglio specifico Amap, il popolare servizio di mappatura di Alibaba. Questa scoperta mette in luce la crescente complessità del comportamento automatizzato dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle infrastrutture digitali su larga scala. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 5 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Le tensioni tra OpenAI e la stampa sono in aumento a seguito di un momento controverso durante la recente intervista del CEO Sam Altman a Vanity Fair. Durante il colloquio, la conversazione si è spostata su un tragico incidente riguardante il suicidio di un utente di ChatGPT, scatenando una diretta contestazione da parte dell'intervistatore. Tuttavia, un addetto stampa di OpenAI sarebbe intervenuto, esortando il giornalista a passare oltre e citando i limiti di tempo. Lo scambio ha scatenato un acceso dibattito su come il gigante tecnologico gestisce la responsabilità riguardo agli impatti reali della sua intelligenza artificiale. Il Consiglio della Contea del West Sussex sta lanciando un nuovo programma pilota per integrare l'intelligenza artificiale nei processi di ispezione stradale. L'iniziativa mira a semplificare il modo in cui il Consiglio identifica e monitora i problemi alle infrastrutture, rendendo il ciclo di manutenzione più rapido ed efficiente. Utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale, il Consiglio spera di migliorare la sicurezza dei lavoratori, riducendo la necessità di ispezioni manuali in aree ad alto rischio. Questa sperimentazione segna un passo significativo verso l'uso di tecnologie intelligenti per migliorare la sicurezza dei trasporti locali e la gestione delle infrastrutture. Mentre i sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando incredibilmente abili nell'elaborare enormi quantità di dati, spesso faticano a cogliere le sfumature delle conoscenze specifiche di un'organizzazione. Per essere davvero efficaci, gli agenti di intelligenza artificiale per le imprese devono andare oltre la semplice ricerca di dati e comprendere il contesto unico, la storia e la logica interna di un'azienda. Colmare questo divario è essenziale affinché questi sistemi passino dalla semplice automazione alla presa di decisioni informate e intelligenti, in linea con gli obiettivi specifici di un'attività commerciale. OpenAI sta ampliando la propria offerta pubblicitaria, aggiungendo annunci visivi che appariranno accanto alle immagini generate da ChatGPT. L'azienda sta inoltre potenziando i propri strumenti di misurazione e le partnership pubblicitarie, mentre sviluppa nuovi metodi per determinare l'idoneità dei marchi. Questi nuovi annunci saranno lanciati entro la fine di questo mese negli Stati Uniti. Per le startup di intelligenza artificiale, scegliere un modello non è più necessariamente una decisione architettonica da prendere una sola volta. I modelli aperti stanno migliorando, mentre le interfacce di programmazione di frontiera continuano a progredire. Poiché i modelli possono ora essere personalizzati per carichi di lavoro specifici, alcune aziende stanno creando prodotti che utilizzano più modelli invece di affidarsi a uno solo. Ricercatori indipendenti hanno rilevato una sofisticata flotta di agenti, di bot basati sull'intelligenza artificiale che operano nel panorama tecnologico cinese. Lo sciame sembra girare sull'infrastruttura di Tencent, prendendo come bersaglio specifico Amap, il popolare servizio di mappatura di Alibaba. Questa scoperta mette in luce la crescente complessità del comportamento automatizzato dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle infrastrutture digitali su larga scala. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 5 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Le tensioni tra OpenAI e la stampa sono in aumento a seguito di un momento controverso durante la recente intervista del CEO Sam Altman a Vanity Fair. Durante il colloquio, la conversazione si è spostata su un tragico incidente riguardante il suicidio di un utente di ChatGPT, scatenando una diretta contestazione da parte dell'intervistatore. Tuttavia, un addetto stampa di OpenAI sarebbe intervenuto, esortando il giornalista a passare oltre e citando i limiti di tempo. Lo scambio ha scatenato un acceso dibattito su come il gigante tecnologico gestisce la responsabilità riguardo agli impatti reali della sua intelligenza artificiale. Il Consiglio della Contea del West Sussex sta lanciando un nuovo programma pilota per integrare l'intelligenza artificiale nei processi di ispezione stradale. L'iniziativa mira a semplificare il modo in cui il Consiglio identifica e monitora i problemi alle infrastrutture, rendendo il ciclo di manutenzione più rapido ed efficiente. Utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale, il Consiglio spera di migliorare la sicurezza dei lavoratori, riducendo la necessità di ispezioni manuali in aree ad alto rischio. Questa sperimentazione segna un passo significativo verso l'uso di tecnologie intelligenti per migliorare la sicurezza dei trasporti locali e la gestione delle infrastrutture. Mentre i sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando incredibilmente abili nell'elaborare enormi quantità di dati, spesso faticano a cogliere le sfumature delle conoscenze specifiche di un'organizzazione. Per essere davvero efficaci, gli agenti di intelligenza artificiale per le imprese devono andare oltre la semplice ricerca di dati e comprendere il contesto unico, la storia e la logica interna di un'azienda. Colmare questo divario è essenziale affinché questi sistemi passino dalla semplice automazione alla presa di decisioni informate e intelligenti, in linea con gli obiettivi specifici di un'attività commerciale. OpenAI sta ampliando la propria offerta pubblicitaria, aggiungendo annunci visivi che appariranno accanto alle immagini generate da ChatGPT. L'azienda sta inoltre potenziando i propri strumenti di misurazione e le partnership pubblicitarie, mentre sviluppa nuovi metodi per determinare l'idoneità dei marchi. Questi nuovi annunci saranno lanciati entro la fine di questo mese negli Stati Uniti. Per le startup di intelligenza artificiale, scegliere un modello non è più necessariamente una decisione architettonica da prendere una sola volta. I modelli aperti stanno migliorando, mentre le interfacce di programmazione di frontiera continuano a progredire. Poiché i modelli possono ora essere personalizzati per carichi di lavoro specifici, alcune aziende stanno creando prodotti che utilizzano più modelli invece di affidarsi a uno solo. Ricercatori indipendenti hanno rilevato una sofisticata flotta di agenti, di bot basati sull'intelligenza artificiale che operano nel panorama tecnologico cinese. Lo sciame sembra girare sull'infrastruttura di Tencent, prendendo come bersaglio specifico Amap, il popolare servizio di mappatura di Alibaba. Questa scoperta mette in luce la crescente complessità del comportamento automatizzato dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle infrastrutture digitali su larga scala. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 5 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Le tensioni tra OpenAI e la stampa sono in aumento a seguito di un momento controverso durante la recente intervista del CEO Sam Altman a Vanity Fair. Durante il colloquio, la conversazione si è spostata su un tragico incidente riguardante il suicidio di un utente di ChatGPT, scatenando una diretta contestazione da parte dell'intervistatore. Tuttavia, un addetto stampa di OpenAI sarebbe intervenuto, esortando il giornalista a passare oltre e citando i limiti di tempo. Lo scambio ha scatenato un acceso dibattito su come il gigante tecnologico gestisce la responsabilità riguardo agli impatti reali della sua intelligenza artificiale. Il Consiglio della Contea del West Sussex sta lanciando un nuovo programma pilota per integrare l'intelligenza artificiale nei processi di ispezione stradale. L'iniziativa mira a semplificare il modo in cui il Consiglio identifica e monitora i problemi alle infrastrutture, rendendo il ciclo di manutenzione più rapido ed efficiente. Utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale, il Consiglio spera di migliorare la sicurezza dei lavoratori, riducendo la necessità di ispezioni manuali in aree ad alto rischio. Questa sperimentazione segna un passo significativo verso l'uso di tecnologie intelligenti per migliorare la sicurezza dei trasporti locali e la gestione delle infrastrutture. Mentre i sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando incredibilmente abili nell'elaborare enormi quantità di dati, spesso faticano a cogliere le sfumature delle conoscenze specifiche di un'organizzazione. Per essere davvero efficaci, gli agenti di intelligenza artificiale per le imprese devono andare oltre la semplice ricerca di dati e comprendere il contesto unico, la storia e la logica interna di un'azienda. Colmare questo divario è essenziale affinché questi sistemi passino dalla semplice automazione alla presa di decisioni informate e intelligenti, in linea con gli obiettivi specifici di un'attività commerciale. OpenAI sta ampliando la propria offerta pubblicitaria, aggiungendo annunci visivi che appariranno accanto alle immagini generate da ChatGPT. L'azienda sta inoltre potenziando i propri strumenti di misurazione e le partnership pubblicitarie, mentre sviluppa nuovi metodi per determinare l'idoneità dei marchi. Questi nuovi annunci saranno lanciati entro la fine di questo mese negli Stati Uniti. Per le startup di intelligenza artificiale, scegliere un modello non è più necessariamente una decisione architettonica da prendere una sola volta. I modelli aperti stanno migliorando, mentre le interfacce di programmazione di frontiera continuano a progredire. Poiché i modelli possono ora essere personalizzati per carichi di lavoro specifici, alcune aziende stanno creando prodotti che utilizzano più modelli invece di affidarsi a uno solo. Ricercatori indipendenti hanno rilevato una sofisticata flotta di agenti, di bot basati sull'intelligenza artificiale che operano nel panorama tecnologico cinese. Lo sciame sembra girare sull'infrastruttura di Tencent, prendendo come bersaglio specifico Amap, il popolare servizio di mappatura di Alibaba. Questa scoperta mette in luce la crescente complessità del comportamento automatizzato dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle infrastrutture digitali su larga scala. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 5 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Le tensioni tra OpenAI e la stampa sono in aumento a seguito di un momento controverso durante la recente intervista del CEO Sam Altman a Vanity Fair. Durante il colloquio, la conversazione si è spostata su un tragico incidente riguardante il suicidio di un utente di ChatGPT, scatenando una diretta contestazione da parte dell'intervistatore. Tuttavia, un addetto stampa di OpenAI sarebbe intervenuto, esortando il giornalista a passare oltre e citando i limiti di tempo. Lo scambio ha scatenato un acceso dibattito su come il gigante tecnologico gestisce la responsabilità riguardo agli impatti reali della sua intelligenza artificiale. Il Consiglio della Contea del West Sussex sta lanciando un nuovo programma pilota per integrare l'intelligenza artificiale nei processi di ispezione stradale. L'iniziativa mira a semplificare il modo in cui il Consiglio identifica e monitora i problemi alle infrastrutture, rendendo il ciclo di manutenzione più rapido ed efficiente. Utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale, il Consiglio spera di migliorare la sicurezza dei lavoratori, riducendo la necessità di ispezioni manuali in aree ad alto rischio. Questa sperimentazione segna un passo significativo verso l'uso di tecnologie intelligenti per migliorare la sicurezza dei trasporti locali e la gestione delle infrastrutture. Mentre i sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando incredibilmente abili nell'elaborare enormi quantità di dati, spesso faticano a cogliere le sfumature delle conoscenze specifiche di un'organizzazione. Per essere davvero efficaci, gli agenti di intelligenza artificiale per le imprese devono andare oltre la semplice ricerca di dati e comprendere il contesto unico, la storia e la logica interna di un'azienda. Colmare questo divario è essenziale affinché questi sistemi passino dalla semplice automazione alla presa di decisioni informate e intelligenti, in linea con gli obiettivi specifici di un'attività commerciale. OpenAI sta ampliando la propria offerta pubblicitaria, aggiungendo annunci visivi che appariranno accanto alle immagini generate da ChatGPT. L'azienda sta inoltre potenziando i propri strumenti di misurazione e le partnership pubblicitarie, mentre sviluppa nuovi metodi per determinare l'idoneità dei marchi. Questi nuovi annunci saranno lanciati entro la fine di questo mese negli Stati Uniti. Per le startup di intelligenza artificiale, scegliere un modello non è più necessariamente una decisione architettonica da prendere una sola volta. I modelli aperti stanno migliorando, mentre le interfacce di programmazione di frontiera continuano a progredire. Poiché i modelli possono ora essere personalizzati per carichi di lavoro specifici, alcune aziende stanno creando prodotti che utilizzano più modelli invece di affidarsi a uno solo. Ricercatori indipendenti hanno rilevato una sofisticata flotta di agenti, di bot basati sull'intelligenza artificiale che operano nel panorama tecnologico cinese. Lo sciame sembra girare sull'infrastruttura di Tencent, prendendo come bersaglio specifico Amap, il popolare servizio di mappatura di Alibaba. Questa scoperta mette in luce la crescente complessità del comportamento automatizzato dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle infrastrutture digitali su larga scala. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 5 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Le tensioni tra OpenAI e la stampa sono in aumento a seguito di un momento controverso durante la recente intervista del CEO Sam Altman a Vanity Fair. Durante il colloquio, la conversazione si è spostata su un tragico incidente riguardante il suicidio di un utente di ChatGPT, scatenando una diretta contestazione da parte dell'intervistatore. Tuttavia, un addetto stampa di OpenAI sarebbe intervenuto, esortando il giornalista a passare oltre e citando i limiti di tempo. Lo scambio ha scatenato un acceso dibattito su come il gigante tecnologico gestisce la responsabilità riguardo agli impatti reali della sua intelligenza artificiale. Il Consiglio della Contea del West Sussex sta lanciando un nuovo programma pilota per integrare l'intelligenza artificiale nei processi di ispezione stradale. L'iniziativa mira a semplificare il modo in cui il Consiglio identifica e monitora i problemi alle infrastrutture, rendendo il ciclo di manutenzione più rapido ed efficiente. Utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale, il Consiglio spera di migliorare la sicurezza dei lavoratori, riducendo la necessità di ispezioni manuali in aree ad alto rischio. Questa sperimentazione segna un passo significativo verso l'uso di tecnologie intelligenti per migliorare la sicurezza dei trasporti locali e la gestione delle infrastrutture. Mentre i sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando incredibilmente abili nell'elaborare enormi quantità di dati, spesso faticano a cogliere le sfumature delle conoscenze specifiche di un'organizzazione. Per essere davvero efficaci, gli agenti di intelligenza artificiale per le imprese devono andare oltre la semplice ricerca di dati e comprendere il contesto unico, la storia e la logica interna di un'azienda. Colmare questo divario è essenziale affinché questi sistemi passino dalla semplice automazione alla presa di decisioni informate e intelligenti, in linea con gli obiettivi specifici di un'attività commerciale. OpenAI sta ampliando la propria offerta pubblicitaria, aggiungendo annunci visivi che appariranno accanto alle immagini generate da ChatGPT. L'azienda sta inoltre potenziando i propri strumenti di misurazione e le partnership pubblicitarie, mentre sviluppa nuovi metodi per determinare l'idoneità dei marchi. Questi nuovi annunci saranno lanciati entro la fine di questo mese negli Stati Uniti. Per le startup di intelligenza artificiale, scegliere un modello non è più necessariamente una decisione architettonica da prendere una sola volta. I modelli aperti stanno migliorando, mentre le interfacce di programmazione di frontiera continuano a progredire. Poiché i modelli possono ora essere personalizzati per carichi di lavoro specifici, alcune aziende stanno creando prodotti che utilizzano più modelli invece di affidarsi a uno solo. Ricercatori indipendenti hanno rilevato una sofisticata flotta di agenti di bot basati sull'intelligenza artificiale che operano nel panorama tecnologico cinese. Lo sciame sembra girare sull'infrastruttura di Tencent, prendendo come bersaglio specifico Amap, il popolare servizio di mappatura di Alibaba. Questa scoperta mette in luce la crescente complessità del comportamento automatizzato dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle infrastrutture digitali su larga scala. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 5 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Le tensioni tra OpenAI e la stampa sono in aumento a seguito di un momento controverso durante la recente intervista del CEO Sam Altman a Vanity Fair. Durante il colloquio, la conversazione si è spostata su un tragico incidente riguardante il suicidio di un utente di ChatGPT, scatenando una diretta contestazione da parte dell'intervistatore. Tuttavia, un addetto stampa di OpenAI sarebbe intervenuto, esortando il giornalista a passare oltre e citando i limiti di tempo. Lo scambio ha scatenato un acceso dibattito su come il gigante tecnologico gestisce la responsabilità riguardo agli impatti reali della sua intelligenza artificiale. Il Consiglio della Contea del West Sussex sta lanciando un nuovo programma pilota per integrare l'intelligenza artificiale nei processi di ispezione stradale. L'iniziativa mira a semplificare il modo in cui il Consiglio identifica e monitora i problemi alle infrastrutture, rendendo il ciclo di manutenzione più rapido ed efficiente. Utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale, il Consiglio spera di migliorare la sicurezza dei lavoratori, riducendo la necessità di ispezioni manuali in aree ad alto rischio. Questa sperimentazione segna un passo significativo verso l'uso di tecnologie intelligenti per migliorare la sicurezza dei trasporti locali e la gestione delle infrastrutture. Mentre i sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando incredibilmente abili nell'elaborare enormi quantità di dati, spesso faticano a cogliere le sfumature delle conoscenze specifiche di un'organizzazione. Per essere davvero efficaci, gli agenti di intelligenza artificiale per le imprese devono andare oltre la semplice ricerca di dati e comprendere il contesto unico, la storia e la logica interna di un'azienda. Colmare questo divario è essenziale affinché questi sistemi passino dalla semplice automazione alla presa di decisioni informate e intelligenti, in linea con gli obiettivi specifici di un'attività commerciale. OpenAI sta ampliando la propria offerta pubblicitaria, aggiungendo annunci visivi che appariranno accanto alle immagini generate da ChatGPT. L'azienda sta inoltre potenziando i propri strumenti di misurazione e le partnership pubblicitarie, mentre sviluppa nuovi metodi per determinare l'idoneità dei marchi. Questi nuovi annunci saranno lanciati entro la fine di questo mese negli Stati Uniti. Per le startup di intelligenza artificiale, scegliere un modello non è più necessariamente una decisione architettonica da prendere una sola volta. I modelli aperti stanno migliorando, mentre le interfacce di programmazione di frontiera continuano a progredire. Poiché i modelli possono ora essere personalizzati per carichi di lavoro specifici, alcune aziende stanno creando prodotti che utilizzano più modelli invece di affidarsi a uno solo. Ricercatori indipendenti hanno rilevato una sofisticata flotta di agenti di bot basati sull'intelligenza artificiale che operano nel panorama tecnologico cinese. Lo sciame sembra girare sull'infrastruttura di Tencent, prendendo come bersaglio specifico Amap, il popolare servizio di mappatura di Alibaba. Questa scoperta mette in luce la crescente complessità del comportamento automatizzato dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle infrastrutture digitali su larga scala. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.